0: Northside 99.3 FM. Good evening and welcome to the weekly one-hour Italian music show, Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti ad un'ora di musica italiana. Per voi ogni domenica sera dalle 7 sulle frequenze di Northside Radio. Musica Giovane, programma radio in onda a Sydney da oltre 46 anni. Stasera un flashback del 1985 con Tiziana Rivale e tutte canzoni cover, versioni italiane di successi internazionali, come facciamo ogni seconda domenica del mese. Questa sera ascolteremo canzoni dai film Tarzan, Il Re Leone e Grease. Ricordiamo Peppino Di Capri e Bonnie Tyler e successi di Steve Goodman, Beatles, Bob Dylan, Barbra Streisand, Bryan Adams, Everly Brothers, Gotye, Roberta Flack, Bono e Cherry Poppin' Daddies. Phil Collins, Bryan Adams e Stevie Wonder canteranno in italiano. Iniziamo con una canzone dal film Il Re Leone. Buon ascolto.
1: Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
2: Hakuna Matata!

Una canzone dei Beatles del 1966, Girl, versione italiana di Peppino Di Capri. Il cantante, pianista ed attore Peppino Di Capri, vero nome Giuseppe Faiella, nato a Capri il 27 luglio del 1939, è morto ieri a Capri l'11 luglio. Uno dei grandi della musica italiana, iniziò la sua carriera nel 1953, a solo 14 anni, cantando nei nightclub di Capri e di Ischia. Vincitore del Festival della Canzone Napoletana nel 1970 e del Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 76 con Non lo faccio più. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, la cover di Let's Twist Again dei Beatles e Emo. Addio a Peppino Di Capri. Abbiamo iniziato questa sera con una canzone dal film Il Re Leone, Hakuna Matata, canzone scritta da Elton John, film della Disney del 1994.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane con altre due canzoni, tutte cover questa sera. La prima di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, Banana Republic. La versione italiana di Banana Republics di Steve Goodman del 1976. Questa versione che dà il titolo al disco di Lucio e Francesco del 1979 rimase in classifica per ben 59 settimane, al numero 1 per 9 settimane. Abbiamo appena ascoltato Luigi Tenco con La Risposta, versione italiana di Blowing in the Wind, successo di Bob Dylan del 1963.

Dal 2010 Laura, vero nome Laura Abela, e Nick. La canzone Eclissi del Cuore dal CD del 2010 di Laura Sei Come Me, versione italiana di Total Eclipse of the Heart. Grande successo di Bonnie Tyler del 1984. E purtroppo la cantante gallese Bonnie Tyler ci ha lasciati mercoledì scorso 8 luglio, nata l'8 giugno del 1951. Abbiamo ascoltato anche Phil Collins cantando in italiano dal film della Disney Tarzan, Se Vuoi, in inglese Two Worlds, canzone del 1999.

Bryan Adams cantando in italiano dal vivo, Io vivo in te, il titolo della canzone, in inglese I'm Ready, canzone di Bryan del 1983. Con noi c'era anche Ornella Vanoni, Gente, in inglese People, successo di Barbara Streisand del 1964 dal musical Funny Girl.

Dal CD L'anima vola di Elisa. Elisa Toffoli, suo vero nome, Ancora qui. Canzone scritta da Ennio Morricone con il testo di Elisa, brano tratto dal film Django Unchained del 2013. Abbiamo ascoltato anche Donatello, Giuliano Iliani, suo vero nome, dal 1970, Mille volte lei. Versione italiana di All I Have to Do is Dream. Successo degli Everly Brothers del 1958.

0: Musica giovane.
1: Novembre 1985, Tiziana Rivale, la giovane vincitrice a Sanremo 83, è a Sydney per una tournée promozionale. Ai microfoni di Musica Giovane, Tiziana ricorda gli eventi che l'hanno portata al successo.
2: Io ho inciso il primo disco nell'82 con chiamato L'amore va. Avevo appena lasciato il mio gruppo rock per tentare la strada di cantante solista. E ho inciso L'amore va e con questa ho partecipato a una trasmissione a Domenica In chiamata Tre voci per Sanremo. Era una selezione di cantanti nuovi e con questa canzone ho vinto la selezione e sono andata di diritto a Sanremo, vincendo anche quello nella sorpresa generale, anche mia.

0: Oh, Sandy.
1: Dal film e musical Grease del 1978, Gian Piero Ingrassia, la versione italiana di Sandy, portata a successo da John Travolta nel 1978. Abbiamo ascoltato anche i Fikeman con Qualcuno che conoscevo, successo di Gautier featuring Kimbra del 2012, Somebody That I Used to Know.

Stevie Wonder cantando in italiano, il sole è di tutti, A Place in the Sun, successo del 1966, e prima Dori Ghezzi con Jessie del suo lavoro del 74, portata a successo da Roberta Flack nel 1973 e Janis Ian nel 1974. Ecco Zucchero con Bono degli U2.

0: Ed abbiamo concluso con Paolo Belli, A me mi piace, la versione italiana di Zoo Suit Riot, successo di Cherry Pop and Daddies del 1997. E prima Zucchero con Bono degli U2, Canta la vita, Let Your Love Be Known, successo di Bono del 2020, canzone scritta in occasione del 50° anniversario della Giornata della Terra nel 2020.
1: Musica giovane!
0: Thank you for tuning in. That's it for Musica Giovane this evening. I'll be back next Sunday from 7 p.m. with another hour of Italian music here on FM 99.3. You can re-listen to this and all the episodes of the show via our website, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Dal nostro sito web potete riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche seguire 4 canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Il nostro indirizzo email info@musicagiovane.com.au e pagina Facebook Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci dalle 7, domenica prossima. Buona settimana, ciao!
2: Northside Radio.